rasori e pettini, lanciere forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. E la risorsa

Francissimo sopra la fabbrica e sono fattore della città, della città, della città, della città, della città. Arrofiro, bravissimo, arrofiro, bravissimo, a te votona, a te votona, a te votona, non mancherà.